0: ayude a subir.
1: Si lo habremos escuchado hoy en Café Batido, Mocedades, Secretaria. Avanti.
2: Dante Dino, dalla bella Roma, saluti a tutta Tacuarembó. Avanti bersaglieri, che la vittoria è nostra.